0: 转体过后距离地面有点远。
1: You completely focus on getting that double fold, that double rotation in that last flip, and then spot the landing.
0: 这跳应该不会超越自己第一跳的分数。固定的有身体的重拍。硬性拍击。
2: 5.0 per questo double full double full. Quindi siamo a 5 twist in 3 flip eseguiti in maniera perfetta. Peccato che anche per lui
0: 稍微差了一点点，在时机方面呢，稍微差了一点点。这一跳呢，也能够让王新迪在决赛第二轮的制胜一跳当中积累一些感觉和信心。
2: Con la schiera, ma una grande performance di Wang Xindi.
0: We are winning the score for Wang Xindi. It's coming in. 101.50分没有超越第一跳，这样的话，王新迪暂时排在第四位。
1: Both of which, let me double check this, but both of which are already qualified for finals.
0: 石广普也要进行自己的这一轮跳跃。
3: You're good, you're good, now reach.
0: 哇，漂亮！哇，石广普本次比赛的状态非常的稳定，到目前为止非常稳定。之前我们看他在公开训练当中的状态就一直非常稳。
2: Lo vediamo qui svettare nel cielo di Livigno con un'eleganza incredibile.
0: 稳定就是齐广博在这场比赛当中最大的优势，他的经验，他对于比赛场地所有比赛因素变化能做出的这种及时的调整，这就是五届冬奥会给齐广博带来的经验。空中的动作真的非常漂亮。
2: Alibaba Instant Replay 360 gradi ci offre anche l'opportunità di vedere le varie fasi dell'esecuzione di questo back double full full full incredibile.
0: 跟第一跳的完成质量相比呢，相差无几。空中姿态呢，可能略微有一点点小分腿，差一点点。119.91分，没有超越自己的第一轮分数。决赛第一轮的第二跳，最后一个登场的仍然是维尔纳。维尔纳这轮同样没有压力，因为他现在已经锁定了晋级决赛第二轮的资格。这跳更多是找一些感觉。哇，不错！维尔纳这个状态真好啊！两位瑞士选手将会成为决赛第二轮中国队最主要的竞争对手。
2: Pirmin Werner ci ha fatto sognare nel primo salto e continua a farci sognare anche in questo secondo salto.
0: 维尔纳的这一跳呢，虽然完成质量很高，但是难度系数不如第一跳高，所以他的分数应该不会超越自己的第一跳。
2: Olimpica eseguiti dall'atleta svizzero veramente impeccabili. Si è ripetuto, ha ripetuto quello che aveva fatto nel primo salto per la gioia di tutti coloro sono qui quest'oggi al Livigno Aerials e Mogul Part ad assistere a questa finale olimpica Milano Cortina 2026.
1: Score is coming in for Pirmin Werner.
0: 今天在空中的这种感觉。对比赛场地的适应程度，维尔纳还是相当不错。罗埃罗特。